serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fatto un'aranciata, l'hai sentita una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata.